0: say do da ba ba ba da do da da da da da.
1: Sehr cool.
2: Salagadoola, metrigaboola, bibbidi-bobbidi. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi. Salagadoola, metrigaboola, bibbidi-bobbidi. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi-bobbidi-boo.